0: 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Stand with your feet together. Tutti i giorni dalle 20 alle 2 in esclusiva su Ritmo.
1: Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo

0: barbecue dei Flight Case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Hilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: dire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3:50.
0: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, a chi viene?
0: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

Senti la notte. Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Vivi la musica di Rebox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata ancora da un po' di instabilità, con qualche fenomeno sul medio Adriatico, al sud Italia e in Sicilia. Sarà invece soleggiato altrove. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, qualche residuo fenomeno da segnalare all'estremo sud, migliora invece sul resto del nostro territorio, con ampie schiarite ovunque. Temperature massime che comunque resteranno al di sotto dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.

0: è Ritmo 80, la radio che ci ospita. Good morning, Forever Young con i Marchini. Vi ospitiamo un po' in un certo senso a casa nostra. Benvenuti, perché ormai abbiamo messo qua le radici. Siamo qui ogni giorno, ogni mattina a risvegliarvi, possibilmente con il sorriso.
1: Hai detto tutto te, quindi io dico solo ciao gatto che sei a casa.
0: Ma come? Noi non salutiamo mai quelle bestie degli ascoltatori.
1: Devono salutare gli animali oggi.
0: Esatto. Quindi allora, oltre a salutare il gatto, chi vuoi salutare?
1: Il cane, sì. Le tartarughe, le cocorite, le iguane.
0: Sì, dove stai andando?
1: E le maiale. Maiale.
0: Non il maschio,
1: le maiale, maiale.
0: Io direi di cominciare, anche perché ci siamo fatti già riconoscere. Marco Corona
1: e quel maiale. Marchino.

0: signori e signore, benvenuti a Mille ce n'è, lo spazio Le favolacce dei Marchini. Non sapevo nulla. Infatti. Allora, questo amico che si chiama Giacomo, ciao, ha detto: posso raccontarvi come finisce veramente Cenerentola? E noi abbiamo detto: perché no?
1: Perché no? Vai, sentiamo.
2: C'è Cenerentola che non si è mai sposata col principe, vive da sola, ormai invecchiata, col suo gatto, in questa casetta. L'ha fatta madrina, vedendo sta cosa, ha detto: ma come ha fatto a ridursi così, poveretta?
0: Davvero.
2: Allora torna da lei,
0: sì,
2: e fa: ma Cenerentola, ma come ti sei ridotto? Ma perché? Guarda, io sto per finire il mio tempo qui sulla terra, ti posso dire ancora 3 desideri se vuoi, però fai in fretta perché ho i minuti contati.
0: Tira le cuoie.
2: Cenerentola ci pensa un attimo e fa: voglio essere ricchissima.
0: Ok,
2: subito la casa di Cenerentola diventa tutta d'oro.
0: Bene, vai,
2: dai Cenerentola, sbrigati che te ne mancano 2.
0: Vai.
2: E ci pensa: voglio tornare giovane e bella.
0: Sì.
2: La fatta madrina la esaudisce e lei torna giovane e gnocca. E poi alla fine. Dai, Cenerentola, l'ultima,
0: vai!
2: Voglio che il mio gatto diventi un bellissimo principe.
0: Ci sta.
2: E diventa un gnocco da paura il gatto.
0: Sì.
2: E la fattina se ne va e sparisce.
0: E sparisce.
2: Come se n'è andata, però il gatto, che ormai è diventato un principe, guarda Cenerentola e fa: a Cenere, mo che famo, ti sei dimenticata che mi hai fatto castrà? Ciao Marco, contatto di Gera Venna, auguri a tutte.
0: Ciao. Non
3: Good morning, Forever Young.

0: Allora, vogliamo iniziare questo programma?
1: Cioè, abbiamo già cominciato. Però prima di iniziare ufficialmente con le rubriche che sentirete, c'è lo sponsor.
2: Sì!
1: Un po' più attento, socio. Allora, no.
2: È uscito, ho detto, guarda, ripartiamo.
1: Con che cosa? Perché non viene sempre da noi, tra l'altro? Viene sempre dai Marchini. Allora, quello della rivista Cosa fare se?
2: Che è fondamentalmente una rivista di consigli. Consigli di cucina, sono i consigli. Per esempio, c'è Stufa e Caminetti, esiste. Stufa e Caminetti.
1: Sono le varie riviste. Questa vi aiuta, ma come facciamo a trovarle in edicola?
2: Allora, niente, andate e chiedete cosa fare se.
1: Ma in... sì, però se tu non vuoi.
2: Cioè, c'è la copertina per
1: particolare. Perché magari ti vergogni, no? Cioè, vai in edicola, non prendi i classici medici, no, voglio quello lì, magari non ce l'hanno. Provi a dare un'occhiata alle copertine.
2: E questa per settimana... esempio, la copertina c'è la Lucevalgo. Primo piano della nonna, della segretaria, ok? Dell'editore.
1: La segretaria.
2: Sì. La nonna. C'è la Lucevalgo.
1: Okay. Quindi l'hanno messo in copertina perché sono quelle copertine shock. Che rimani così.
2: Lo voglio.
1: Allora. Che glielo tolgo da lì, allora, all'edicolante.
2: Pagate.
3: Sì. Non abbiamo mai poi detto il prezzo, ma.
1: Ma no, ma non c'è bisogno. Sì. Dai, sono 15
2: euro.
1: Come
2: 15 euro? Ma sai quanto costa la carta adesso?
1: L'ho capito, però cos'è? Dorata. In filigrana d'oro.
2: Sono da colezione. Qualche anno varranno una fortuna.
1: La colazione, cioè le metti sotto la tazza quando la fai colazione, vai. E?
2: No, perché scivola? È patinata.
1: Sei già provata.
2: È un po' troppo patinata.
1: Anche i canarini. Sguilla. Anche i canarini non la vogliono.
2: Non la vogliono, no, la cacca non rimane. Rimbalza. Allora.
1: Te immagini il canarino che fa poi e ti ritorni in faccia.
2: Allora, cosa fare se?
1: Esatto.
2: Primo consiglio: cosa fare se la ragazza o il ragazzo che avete appena conosciuto gli puzzano i piedi?
1: Ah, quel cazzo di cosa fai?
2: C'è scritto.
1: Scusa, vero? Ma io non devo chiedere perché altrimenti.
2: Esatto. Allora,
1: no, infatti, ma chi lo compra?
2: No, diretto. Allora, ci sono dei momenti, cioè, tu vai a leggere l'articolo.
1: Sì,
2: a parte delle bellissime foto di piedi
1: proprio sporche,
2: esatto. C'è proprio tutta la
1: benissimo, vai avanti, grazie.
2: Poi girando altro articolo,
1: sì, qual è?
2: Cosa fare se vi è rimasta l'ultima sigaretta nel pacchetto?
1: Sono problemi perché...
2: sono problemi.
1: Vabbè, non andiamo a scoprire cosa
2: uno dice potrebbe comprarlo.
1: Esatto,
2: chi lo sa. Bisogna leggere l'articolo.
1: Cioè, guarda, una curiosità che mi è venuta proprio, non vedo l'ora.
2: Poi... cosa fare se l'autobus sei in ritardo.
1: Beh, leggi quell'articolo intanto che aspetti. Cioè,
2: allora,
1: non bisogna spoilerare.
2: Innanzitutto dico una cosa: quando l'autobus è in ritardo non arriva, voi accendete la sigaretta e l'autobus arriva.
1: Esatto.
2: Quindi dovete spegnerla. Okay. Però se è l'ultima.
1: Sono
2: articoli anche tra di loro concatenati.
1: Pensate.
2: Poi
4: l'ultima.
2: Cosa fare se gli alieni vi rapiscono mentre aspettate l'autobus in ritardo? Mentre avete acceso
1: la sigaretta.
5: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: Questo è un vocalist, mi sa.
1: Yeah! Grazie a te, buongiorno a tutti!
0: Vai. Dobbiamo parlare così!
1: Questo è il ritmo 80!
0: Chi se ne frega io?
1: Sulle mani! Chi non alza le mani?
0: Non arriva domani! Ma perché dobbiamo fare queste robe qua? Mettiamo un po' di musica, dai!

Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie.

0: Rolling Stones, Mix It Up, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con Adiane Kronos e Lab Italia. I giovani devono conoscere il proprio percorso previdenziale e fiscale, a dirlo è il presidente dell'INPS, Gabriele Fava.
2: Partnership con le imprese, la piattaforma, l'attualizzazione dei servizi, delle prestazioni dell'INPS e naturalmente previdenza consapevole, i nostri ragazzi. È importante che sappiano, che conoscano il percorso previdenziale e fiscale che li può aiutare ad avere una crescita, una realizzazione professionale e poi personale stabile, strutturale.
1: A luglio 2026 rileva l'Istat le vendite al dettaglio risultano in calo rispetto al mese precedente sia in valore sia in volume, risultano in diminuzione sia le vendite dei beni alimentari sia quelle dei beni non alimentari. Su base tendenziale a luglio 2026 le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,8% in valore e un calo dello 0,6% in volume. Nel 2024, secondo l'ultimo report diffuso dall'Istat, gli over 60 titolari di un trattamento pensionistico che risiedono all'estero sono 347.000, il 54%, ha scelto di trasferirsi in Europa, il 39,6% in America, seguono come destinazioni l'Oceania, l'Africa e infine l'Asia. Il 72% dei pensionati residenti all'estero è nato in Italia e si tratta in maggioranza di uomini. Il restante 28% è nato all'estero, gruppo nel quale le donne rappresentano il 62%. A luglio, rileva l'Istat, rimane stabile il numero di occupati rispetto a giugno, pari a 24.370.000 unità. Questo risultato è sintesi di un aumento tra gli uomini e i 35-49 anni, a fronte di una diminuzione tra le donne e di tutte le altre classi d'età. A luglio 2026 l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a giugno. Nella media del periodo maggio-luglio si registra una diminuzione del livello della produzione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: amici, amici che vi siete svegliati in questo momento con la radio sveglia,
1: esatto,
0: o con Alexa che vi sveglia con la skill di Ritmo 80,
1: mi hai lavato,
0: se le cose non le sai non le sai, però sappile questo che adesso c'è un momento importantissimo,
1: cioè
0: parla anche piano, perché dobbiamo creare l'atmosfera, mood,
1: perché hai spento la luce tra l'altro,
0: ma niente, un cazzo si può accendere sta luce, grazie,
1: ho capito che creare l'atmosfera, però noi non siamo a letto, loro fortunatamente qualcuno potrebbe essere ancora a letto e dice altri 5 minuti perché cosa c'è adesso?
0: Questi sono 5 minuti che noi bonus vi regaliamo,
1: ok, con un lentazzo, e infatti è

0: fan compagnia, soprattutto. Scaldano 3 minuti dentro al focolare, sotto al vecchio vaso.
1: Sì, cosa fanno?
0: Non li puoi criticare.
2: Allora, i libri. Novità in libreria, nello scaffale, novità.
1: Novità, ok, quindi non potete sbagliare. Cioè, in tutte le librerie dove c'è
2: alla
1: la parte
2: novità, a Montatori.
1: Montatori?
2: Montatori.
1: Montatori e all'IKEA.
2: Allora, libri. Il primo libro che vi vogliamo presentare oggi è di Luca Bazzotto.
1: Luca?
2: Bazzotto, è noto, è scrittore nuovo, nuovo.
1: Io non l'ho mai
2: scritto. Come rimorchiare all'ufficio anagrafe. Il titolo è questo, è manuale.
1: Cioè tu spieghi come la sinossi
2: tutti i segreti per fare conoscenza di persone davanti alla fila all'ufficio anagrafe.
1: Ah, cioè immaginate la scena, voi siete lì all'anagrafe e siete in fila.
2: Esatto.
1: Quindi
2: tra cui
1: le parole da dire,
2: ci sono i consigli, tra cui non so il tuo nome ma so che è un nome bellissimo. Che numero hai di fila? Io il 69, grazie. Come ti chiami anche?
1: Vabbè, quello lo sapevo anch'io.
2: Vuoi un po' di dado gratis?
1: Di dado gratis?
2: Vabbè,
1: spacciatore di dadi.
2: Poi altro da comprare. Altro libro di
1: aspetta, consigliato dai marchini.
2: Dai. Altro libro è Pane e bestemmie. Pane e bestemmie.
1: Ma cos'è Pane e bestemmie? Che scusami, l'abbinamento.
2: Non lo so.
1: Leggiamo, la sinossi.
2: Di Jack Baguette.
1: Di Jack Baguette.
2: È un pseudonimo.
1: Ok, non pseudonimo.
2: Un romanzo di formazione.
1: E anche discomunica, tra l'altro.
2: La storia di un panettiere che bruciava ogni cosa, soprattutto i guadagni nelle corse clandestine di lumache e ramarri.
1: Quindi è una metà.
2: È una vincente come. A davanti.
1: Quindi, diciamo, è una metafora quello della baguette.
2: Della baguette.
1: Che bruciava la baguette,
2: esatto.
1: Cioè bruciava i soldi.
2: Comunque, diciamo, i guadagni che nelle corse clandestine di lumache e ramarri. Una storia dolorosa e triste, ma anche angosciante e piena di amarezza.
3: Allegria.
4: Good morning, Forever Young.

0: Eccoci qua, siamo tornati su Ritmo 80.
1: Ciupo d'allegria.
0: Ragione. Adesso torna un po' la carica e facciamo una pausa a caffè mentre ascoltiamo la nostra zuppetta su Ritmo 80.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Contabili.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Sabato 12 settembre 2026. Mancano 110 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Maria.
10: Papetti Maria.
11: Papetti Maria. La conosci?
10: No.
11: Maria Papetti aveva bazzicato Trapani. Aveva tentato anche la scalata al successo, una televisione locale. Presentava un programma sui vini siciliani. Il titolo

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Marcaleoni. Deriva dal prenome o prenomen latino Marcus.
2: Non so, mi sento, come dire, disturbato e scosso, ma felice. Diciamo felice e scosso. Quindi mura ne avende.
0: Le frasi del cinema.
3: Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coglietela!

0: dice il saggio?
1: Le azioni ti dimostreranno sempre che le parole non valgono nulla.
2: Guarda, la parola d'ordine è geniale. Fino.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Sotto processo l'uomo che ha visto strangolare sua suocera. Alla domanda del giudice sul perché non fosse intervenuto, lui risponde: ho visto che l'aggressore ce la faceva da solo.
1: Vabbè, era un'edizione speciale.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Dai, ma c'è, ma sta gente non sta proprio bene.
1: Ma mi dispiace, non so cosa sia successo, ma
2: ci è arrivato questo messaggio. Scusate, intanto era la musica di Rivo 80 con questo bel pezzo anni 80. Però è arrivato questo messaggio e noi siamo preoccupati. Per quando ci manda, ma dai, sta gente non sta molto. Che cosa è successo?
1: Non lo sappiamo, ma forse non ce ne frega neanche niente. O forse lo scopriremo tra poco all'interno.
2: Solo vivendo
1: nella terza ora.
2: Potrebbe essere una di quelle cose che è gancio che ti aggancia e che ti porta.
1: Vuoi fare questa cosa? Te.
2: Sì.
1: Secondo te rimangono perché
2: voglio sapere se c'è lo sviluppo. Ma dai, questa gente non sta proprio bene. Per quale motivo ha detto questa ascoltatrice questa roba?
1: Non lo so come marketing, come funzioni bene, se è uomo marketing te o no. E io come italiano anche. Però tra poco.
2: Uomo italiano con la Yuki.

0: Elvis in the Air, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente e la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo, dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Marco Corone Marchino.
1: Sono d'accordo con
0: sei
1: te.
0: Sei d'accordo, vero?
1: Sono no, d'accordo.
0: Volevo soltanto dire questa cosa: sì, che magari la proposta musicale di oggi è un po' forte.
1: Un
0: nel
1: po'
0: senso
1: forte,
0: che, sì, magari lo avete pensato sempre, poteva essere veramente il vostro pensiero, ma farlo diventare il titolo di una canzone. Quindi
1: sì,
0: lo diciamo.
1: Ci vuole coraggio.
0: Cioè,
1: l'artista ha avuto coraggio.
0: Allora, noi mettiamo adesso, vedete sullo schermo della radio, da qualsiasi dispositivo ci state ascoltando,
1: esatto,
0: la E di Explicit. Esplicito.
2: Esatto. Ma cosa che?
0: No, nel senso che vogliamo avvisarvi.
1: L'argomento è tosto.
0: E anche, diciamo, la musica, le parole sono un po' forti.
1: Quindi, diciamo, se siete dei cuori sensibili, rimanete lì, che è la volta buona.
0: Che magari è la volta buona che.
1: Ma sentiamo.
3: Il disco dei Marchini della settimana.
0: Poi magari la usate, no? Cioè, gliela mandate. E beh, lo scoprirai. No, volevo soltanto dire che musicalmente mi piaceva tanto. Poi, se la volete mettere come suoneria e abbinarla al vostro capo, da quando vi chiama parte il ritornello. Intanto sentiamo il Magazzeno.

0: Allora,
1: canzone Spigolo.
0: E infatti noi vi invitiamo ad ascoltarla su YouTube o sui vari portali. Magazzino, il tuo capo, uno stronzo. Ma cosa voleva dirci? Cosa voleva dirci l'autore,
1: ecco,
0: o il gruppo?
1: Io devo dire.
0: Esatto. Sì, perché comunque c'è sempre un risvolto, oltre a queste frasi un po' forti d'effetto, no?
1: Esatto, il risvolto è nel titolo.
0: Nel titolo.
1: Il tuo.
0: Il tuo.
1: Capo, uno stronzo.
0: Perché i nostri,
1: no, bravissimi.
0: Noi,
1: bravi.
0: Cioè veramente, in questa radio noi non possiamo far altro che ringraziare.
1: Grazie. Il tuo.
0: Il tuo, mica il nostro.
1: Mica il nostro.
2: Te ti droghi?
1: Abbiamo leccato bene?
0: Sì.
1: Allora, sì, dai, abbastanza. Mettiamo un disco.
0: No, anche perché non abbiamo fatto così. Non si sente che lecchiamo.
1: No.
0: Avendolo detto normalmente, è passato.
1: È passato, siete stati bravi, dai.
0: Ok, bene.
1: Era l'aumento.
0: Anch'io. Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e

0: siete pronti?
1: Ma no. Per carità di Dio!
0: No, mai! Un po' di carità, dai, un po' di solidarietà, perché in ogni programma ci si incensa, ci si loda, no?
2: La storia siamo noi.
0: Questo è un momento tributo.
2: Nessuno si sente offeso
0: se parliamo un attimo solo di noi e di quella che è stata la nostra storia, perché noi siamo arrivati qui dopo un percorso travagliato, un percorso fatto di alti e bassi, tu soprattutto di bassi.
2: Bassi, un percorso un po' particolare, insomma, anche il tuo, no?
0: Cioè?
2: Allevare figli non tuoi.
3: Corona, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Grazie, era lui che diceva, tranquillo, ci sono io.
2: Amici,
0: oggi di cosa si parla? Stato un periodo in cui eri proprio
2: preso dalla tecnologia.
0: Bravo.
2: Preso dalla tecnologia. Tutti i gadget nuovi li compravo.
0: Ma non li compravi?
2: Negli store quelli ufficiali, diciamo nel dark web. E c'era sto cazzo di iPod.
0: L'iPod è appunto un lettore musicale, ma quelli che compri di solito hanno magari uno o due pezzi di default. Questo era pieno di canzoni.
2: Pieno di immondezza. Allora. Di questo elenco infinito di canzoni
0: della playlist, aggiungilo alla playlist.
2: C'era uno che mi faceva impazzire.
0: Allora, sentiamolo.
4: E adesso invece lo tiro fuori, mio iPod, perché avete tutto. Ed ecco qua la canzone che parte subito. Lui è Paco da Alcatraz.
0: Sì, esatto, e questa è una delle canzoni più suonate dall'iPod di Marchino. Senti.
5: Mi hanno chiesto cosa fai.
0: Vai.
5: Da grande.
0: E lui?
5: Mi sono tolto le mutande.
0: Così.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Eccoci qua ragazzi, bentornati, siamo i Marchini con la... Vabbè, guarda che io faccio ancora così, guarda,
1: facciamo ancora, facciamo un po' di anni 90.
0: Ma dai, sì, perché noi
1: parliamo degli anni 90.
0: Parliamo degli anni 90. Ciao, sono Marco Corona.
1: Va bene, sono Marchino DJ.
0: DJ, è vero, che bisognava aggiungere quello. Ciao, Marco Corona DJ.
1: Marchino DJ. Non usiamo gli MP3,
0: no,
1: ma usiamo i CD.
0: I CD. Oggi mandiamo la musica solo con i CD. E momento anni 90, perché Marchino?
1: Perché voglio fare così, ho fatto una ricerca,
0: sì,
1: come si fa ogni tanto, no? Quando si parla di cose vecchie,
0: sì,
1: con i miti. Ne ho presi un po', c'era un elenco lunghissimo.
0: Ok, di miti anni 90, esatto, di quelli che sono rimasti, quindi in questo momento i millennials non sanno di cosa stiamo parlando.
1: Voi cosa sapete della Fiat Tempra?
0: Che è un nome di merda.
1: È la Fiat Croma, cazzo.
0: Ma la Duna,
1: la Duna è più anni 80, credo. Però
0: sì,
1: attenzione,
0: però io ce l'avevo negli anni 90.
1: Sì,
0: è arrivata dopo.
1: Non è che nel 1990 la butti via, esatto, l'hai comprata nell'89.
0: Cioè non è che alla scadenza nell'89 butti via una macchina.
1: Amici, parliamo della Smemo. Ancora la Smemo c'è ancora, ma attenzione ragazzi, la Smemo,
0: sì,
1: voi non lo sapete perché siete giovani di
0: cioè siete giovani, punto,
1: punto. Abbiamo perso un po' di una fetta,
0: sì, sei un po',
1: abbiamo perso una fetta di ascolto. La Smemo è il primo social, è il primo social, perché si passava la Smemo, la gente ti scriveva sopra come la bacheca,
0: ti facevano i disegni, e infatti lo vedevi,
1: e diventava, tu la compravi così bella, no,
0: i primi giorni era dimensioni di un classico diario,
1: esatto. Poi passavano i tempi, i mesi, e diventavo come la Bibbia.
0: La Bibbia
1: però degli amanuensi. Tutti a
0: non morire. E quindi era per dire che appunto questo è un segno di tempi. Addirittura, cioè, dovevi lasciare a casa dei libri perché era talmente pesante che dovevi togliere perché non ci stavano.
1: Rimanendo nel mondo cartaceo,
0: sì,
1: vogliamo ricordare una uscita che non ci sia ancora, però non so più, che era Cioè, amici, e la mia fidanzata di allora,
0: sì,
1: che si è sposata con uno che non mi piace per niente.
0: Ce l'ho ancora lì.
1: Ciao Michela. Ecco.
0: Vabbè, con chi ti sei sposata?
1: Ma te l'hai visto? L'hai visto?
2: Sì, ma fai davvero?
0: No, che gli hai detto così.
1: C'era lei lo comprava sempre, e glielo compravo io. No, gli andavo a passare in edicola, lo compravo. Attenzione, ragazzi, aveva due cose bellissime
0: che mi
1: piacevano. La prima era la copertina adesiva che ti avevi
0: staccavi
1: gli sticker.
0: Gli sticker se li appiccicavi, non solo sulla Smemo.
1: All'olandese, la bicicletta, ovunque.
0: Vogliamo parlare dell'olandesina?
1: No, non vogliamo parlare.
0: Perché è una bicicletta pesantissima.
1: E poi c'erano le domande. Le domande di che io proprio. È un po' come quando arrivavo a Postal Market a casa, che andavo subito in fondo a vedere il reparto intimo.
0: Sì.
1: Invece con andavo subito in fondo a cercare le domande.
0: Le domande
1: che riguardavano un po' il sesso e l'amore. C'erano per le ragazzine che scrivevano alla dottoressa, non so che cazzo dottoressa fosse.
0: Tisana, la
1: Tisana. Io mi ricordo un paio
0: di domande, quali erano?
1: Era per esempio il mio amoroso ieri mi ha baciata dietro l'orecchia, sono rimasta incinta? Dipende mentre ti baciava cosa stava facendo
0: dall'altra parte.
1: Dipende,
0: cioè tu ti sei concentrata su quell'aspetto lì, ma hai controllato da altre parti cosa succedeva?
1: Esatto,
0: ecco.
1: Cioè tu ti sei concentrata, ti ricordi dell'orecchio, ma lui dov'era? Sopra? Dietro?
0: Ma scusateci se ogni tanto noi torniamo a essere quello che siamo, cioè diversamente giovani, ma noi gli anni 90, cioè noi abbiamo vissuto quegli anni lì che sono irripetibili
1: per Tamagotchi.
3: Good morning forever young.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: questo punto della nostra giornata, della nostra vita, del nostro modo di essere, dobbiamo anche fare una cosa molto importante.
1: Brava, sì, è una cosa importante perché...
0: Fare gli auguri a Enrica.
1: No, congedarmi. Darmici sì da voi.
0: Da voi.
1: Anche perché è un momento in cui questo distacco si sente. Si sente perché cosa c'è tra poco? C'è un programma intelligente.
0: C'è un programma fatto bene.
1: Fatto bene. Noi invece domani mattina proviamo a farlo meglio o più migliore. Come
0: più migliore. Proviamo a fare più migliore. Domani alle 6 puntuali, mi raccomando, qui su Ritmo 80, cari amici della Noces.
1: Ok. Good morning, good morning.
2: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
3: Dal 1980, Electric Funk, Shanghai. Dal 1986, Steve Winwood, Why You See a Chance. Dal 1987, U2, With or Without You. With or without you. With or without you. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: Mix O'Clock hai ascoltato Rick Astley, My Arms Keep Missing You e Albatross, Africa.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
3: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
1: Il governo italiano ha inviato alla Commissione Europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi. Super Enalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
4: Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
1: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Settembre 1997, questo è il periodo che tratteremo all'interno della nostra Hit Parade quest'oggi in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito con la posizione numero 3 della nostra classifica, occupata dai Run DMC featuring Jason Nevins. Il motivo si chiama It's Like That.

Jason Nemens, il motivo si intitolava It's Like That, l'abbiamo ritrovato alla posizione numero 3 della nostra Rave Parade. Ma attenzione, perché in posizione numero 2 c'è davvero una pietra miliare del suono house internazionale. Loro sono gli Ultranate, il motivo si chiama Free.

ragazzi, io penso che questa sia una delle canzoni più belle di sempre, di tutti i tempi, di tutta la musica house, di tutta la musica da ballare. Erano gli Ultra Nat Second Free, li abbiamo ritrovati alla posizione numero 2 della Rhythm Parade del mese di settembre del 1997. Ma attenzione, perché il vertice della nostra classifica è occupata dagli Smoke City, un'altra canzone ballatissima in quel periodo. Si intitola Mr. Gorgeous.

0: Mr. Gorgeous and Mrs. Curvaceous, titolo completo di questa meravigliosa canzone degli Smoke City che abbiamo incontrato al vertice della Hit Parade del mese di settembre del 1997. Con la canzone al numero uno della nostra classifica arrivano anche i saluti. Noi ci rincontriamo qui ogni giorno su Ritmo 80 per presentarvi ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986, Madonna, Where's the Party? Dal 1988.

0: nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 10 e

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo partito ieri sera da La Habana ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.

0: assaggiare?
1: Furiz Mottante c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Sabato 12 settembre 2026. Mancano 110 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Maria.
3: Papetti Maria. Papetti Maria, la conosci? No. Maria Papetti aveva bazzicato Trapani. Aveva tentato anche la scalata al successo, una televisione locale. Presentava un programma sui vini siciliani. Il titolo

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Marcaleoni. Deriva dal prenome o prenomen latino Marcus.
2: Non so, mi sento, come dire, disturbato, scosso ma felice. Diciamo felice e scosso. Quando muore ne avende.
0: Le frasi del cinema.
3: Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito.
4: Corri.

0: dice il saggio?
1: Le azioni ti dimostreranno sempre che le parole non valgono nulla.
2: Guarda, la parola d'ordine è geniale. Finocchio.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Scoppia un incendio dentro la casa. Si spalanca la porta della camera da letto. Entra il marito tutto agitato e trova la moglie mezza nuda sul letto. Gli fa: corri amore, amore, scappiamo, la casa sta prendendo fuoco. E da dentro l'armadio si sente una voce: salvati i mobili.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

La nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1985 Polar Cast 90s. Dal 1986 Dr.

del Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Michael Jackson, Another Part of Me, e Adriano Celentano, Prison Collins Lanciuso.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 522, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sabato negli anni 80 era più di un giorno, era la fuga, con Ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia e ricordi. Non perdere l'occasione di vivere di nuovo quella libertà. Ritmo 80, il sabato più forever young che mai.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Sisma 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi oltre. Siamo oltre il punto di ebollizione. E fa molto caldo, sia qui in studio in radio che anche per le nostre strade. Strade che ci pone. Beh, ragazzi, no? L'Italia è meravigliosamente calda sempre, tutto l'anno. È come stare, che ne so, stare in un posto da sogno, effettivamente. Diciamocelo. Va bene, grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

ora la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1987, Simply Red, I Won't Feel Bad. Dal 1985, Simple Minds, Sanctify Yourself.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12.

0: Boys Do Fall in Love e Lucio Dalla, L'ultima luna.
1: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
2: Master Jack
0: 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20 in versione extended full show. Master Jack.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
2: Ed eccoci qui pronti di nuovo per un altro appuntamento con Face to Face, qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Oggi, come sempre, quattro canzoni a confronto. Cominciamo con un motivo del 1983 di Paul Young.
3: Cause she's living in the love of the common people, far from the heart of a family.
2: Ed uno di Nicky Thomas del 1970.
3: Oh, she's living in the love of the common people, smiles through the heart of a family.
2: Nel 1983 il cantante inglese Paul Young raggiunse la vetta delle classifiche europee con un brano pluritrasmesso dalle radio. Il motivo è

Paul Young con Love of the Common People. Contrariamente a quel che si crede, questo motivo è una cover di una canzone del 1967 scritta da John Harley, ed una delle versioni più famose è quella del 1970, versione reggae peraltro, cantata da Nicky Thomas. Love

dal 1970 Nicky Thomas con Love of the Common People. Il nostro face to face qui su Ritmo 80 prosegue con un motivo del 1983 per Cyndi Lauper. Ed uno del 1979 di Robert Hazard. Nel 1983 Cyndi Lauper incide un brano che rappresenta gli anni 80 in maniera impeccabile. Il motivo si chiama Girl Just Want to Have Fun.

coloratissima con Girl Just Want to Have Fun dal 1983, ma questa altri non è se non una cover di un motivo rock del 1979 inciso dal suo autore Robert Hazard, e ovviamente il titolo è il medesimo, Girl Just Want to Have Fun.

0: Dal 1979 era Robert Hazard con la versione originale del brano, poi ripreso nell'83 da Cyndi Lauper. Ovviamente il titolo per entrambi, lo ripetiamo, è sempre lo stesso: Girls Just Want to Have Fun. Noi abbiamo concluso Face to Face, vi dà appuntamento al prossimo confronto musicale sulla radio ufficiale dei Forever Young, e ovviamente vi parlo di Ritmo 80. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face 388 6576 123.
2: Email diretta at ritmo80.it.
3: Siamo solo noi,
4: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che...

0: 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1980, Bonnie M, Gotta Go Home. Dal 1989, Madonna, Life.

Rock hai ascoltato The Pointer Sisters, Automatic e Sister Sledge is the greatest dancer. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: Peace and I'm out.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Anche oggi qua pronti nel caldo dello studio grande di Ritmo 80 per partire con i ballatissimi.
2: I ballatissimi.
1: E buon pomeriggio, io sono sempre Sabino Pastore, ogni giorno alle 14 sono qui con voi, di fronte a me, come ogni giorno, c'è Davide Ferrarini, sempre con voi, e il primo di oggi lo suona lui, anche perché ce li suona tutti quanti, non mica è. E di Felix si chiama Don't You Want Me.

questo qualcuno lo ricorderà, è di X-Static, si chiama I'm Standing. Qualcuno lo ricorderà anche perché è complicato da ricordare visto che di tempo un po' ne è passato. Nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Mission One, questa è Military Drum.

Rifletteteci un po', questa roba una volta la sentivamo solo sui dischi, nel senso che in fase di missaggio del disco si facevano questi effetti in cui si tagliava il loop prima a 8, poi a 4, poi a 2, poi a 1. Adesso invece i DJ lo fanno in diretta perché le console lo consentono, e questo rende in qualche modo più facile il loro mestiere, ma in qualche modo molto più artistico il risultato. Quindi va tutto bene. Il disco era di Roughneck, Everybody Be Somebody, ora Supercar.

volta che l'ho sentito mi ha dato di una roba un po' anni 60, però devo dire è godibile, quindi l'abbiamo suonato anche nel nostro pomeriggio. I ballatissimi 60 minuti di musica da non perdere, questo era di Offenbach, Cacci.

questo è uno di quei dischi che sono un po' come Beetlejuice, no? Se li pensi per tre volte poi appaiono come per magia. È successo anche oggi With This Ring, Let Me Go. Era Molella, ovviamente, la cover di un vecchio brano di Evan 17. Ora Robin S, meraviglioso come sempre. Il brano è Love for Love.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più.

Se siete pensierosi riguardo a questo fatto, adesso ve lo spiego con camera, perché qui in studio ci stavamo interrogando su che diavolo di strumento fosse quello usato da Edward Maya in questa sua Stereo Love, no? Poi abbiamo deciso che non è altro che il campione dell'organetto rubato al nonno di Remy. Ricordate Remy il cartone giapponese fine anni 70, in cui c'era lui che era un trovatello e veniva schiavizzato da questo vecchio cattivo con la barba, e che c'era lui, la scimmietta e il cane, ballavano in piazza per guadagnare 2 lire? Esatto, lui suonava quell'organetto con la manovella. Edward Maya l'ha rubato, l'ha campionato e ci ha fatto questa Stereo Love che, devo dire, ha funzionato per un periodo. Ora Stromae, allora un dance.

0: E qui normalmente si partiva, si saltava, si battevano le mani, si cantava, o meglio se lo si fa ancora in realtà, perché questo di gala si sente ancora nei momenti giusti, nelle feste giuste. Free From Desire, l'ultimo di oggi per i ballatissimi che tornano domani alle 14. Detto bene? Sì, perfetto. Davide Ferrarini fa di sì con la testa e vi saluta. Sabino Pastore sarà qui anche domani e vi saluta, perché poi sono io, ma parlo in terza persona come Cesare, ogni tanto mi piace farlo anche se non ha senso. Ci risentiamo domani alle 14 sul Ritmo 80, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1900

1987, The Cure, Just Like Heaven. Dal 1986

Ti sento, un disco di allora, con i suoni di ora. Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Yasu, Don't Go, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
6: Datura Club 90s.
7: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
8: Datura Club 90s.
9: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
10: Datura Club 90s.

Like music, listen to Datura.

Datura, direttamente dagli anni 90 su Ritmo 80. Datura Club 90s. Datura Club 90s, The Taste of Music.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Moses, We Just. Dal 1986, Sandro.

0: del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Queen, Another One Bites the Dust e Mango, Bella d'Estate.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80, la radio dei Forever Young, fanno girare i dischi e disco mixano per te. Disco Mix. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Qui si suda, ragazzi. Benvenuti in 80 gradi. L'appuntamento radiofonico qui su Ritmo 80 con Marco Greco. Le canzoni di tutte le estati. Beh sì, cominciamo con un pezzo che ha fatto ballare mezzo pianeta e che ancora oggi, insomma, basta ascoltarla e ti viene quel friccicore che ti viene, è un ballo molto molto, come quelli vicino, no? Decisamente uno vicino all'altro, anzi praticamente i corpi si intarsiano, si intersecano. Sì, non dico nient'altro, vi faccio ascoltare semplicemente la lambada dei Kaoma. Insomma, basta ascoltarla e ti viene quel friccicore che ti viene, è un ballo molto molto, come quelli vicino, no? Decisamente uno vicino all'altro, anzi praticamente i corpi si intarsiano, si intersecano. Sì, non lo...

Beh ragazzi, Enrique Iglesias per un bel periodo è stato sinonimo di estate, decisamente. E con questa Rhythm Divine, i balli, come dire, questo è un latinoamericano che però ci sta. E tornavano di moda in quel periodo lì, insomma, in tutta Europa. E tantissime scuole di danza ancora esistono, ci sono tantissimi iscritti ai latini, balli latini. Sai, come sono proprio negato proprio per parlare di questo argomento, la musica latina è... La musica, no, è così. Non sono capace nemmeno di descriverla. Vabbè, forse è meglio se ne esco da questa cosa. E ci diamo appuntamento alla prossima con Ritmo 80 gradi.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

Su Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal

Dal 1983, Frank Stallone, Far From Over. Dal 1983, narrata Michael Walden, Reach Out. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80. Sono le 18. E

0: era il disco di ora. Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Negli anni 80 il sabato era il giorno in cui tutto iniziava. Su Ritmo 80 quel sabato non finisce mai. Ogni settimana riaccendi il tuo sabato con la musica che non invecchia mai. Ritmo 80, il sabato è per sempre.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Marco Martina, Venture in My Heart e Donatella Rettore, Cobra.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Masterchef 90.
3: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20
4: in versione extended full show.
3: Masterchef.

0: L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30.
1: Siamo solo noi!
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Checo, you're ready.
2: Ok, livello l'ho messo. Sono a livello. Sono ubriaco.
3: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
4: Master Check
3: 90, l'enciclopedia della dance.
5: Allora, uno, no, quasi, in quel modo si ammazza, uno.
3: Benvenuti, questo è Master Check 90. Anche questa volta staremo insieme all'insegna dell'inventiva, perché fondamentalmente non abbiamo grandissime notizie sto giro sugli artisti e quindi inventerò un sacco di minchiate. Che poi è una cosa che fondamentalmente faccio sempre, solo che questa volta è da 0 a 100, minchiata a 100. Va bene, dall'altra parte con la postura da rana che sta cagandosi sotto. No, no, aspetta, nascondi la faccia perché non possiamo farla vedere. Quel tanto... Sei veramente inguardabile, cazzo, aspetta. Questa la mandiamo sulla nostra pagina. Guarda che adesso t'ho ripreso con la faccia.
6: Ah, stai facendo un video.
3: Sto facendo il video. Comunque, dall'altra parte c'è Daniel's Jack. E io sono Checco Corvace e cominciamo col nostro appuntamentone. Allora, iniziamo subito con un defunto famoso. È morto.
6: È anche famoso.
3: Molto famoso, molto morto però. Sta veramente...
6: Losanna.
3: Sta a Losanna.
6: Sta a Losanna,
3: in Svizzera. Michael Jackson, Black or White, nella CC House Club Remix, dal 1991, Welcome Everybody, a ti

0: Goes Around Comes Around, che ha dedicato a se stesso in un momento di giramento di testa. Amici della Romagna che ascoltate Masterchef, sappiate che quei fumi molto saporiti che vengono fuori da un sacco di ristoranti tipici di quella zona, tra San Marino, Riccione, Rimini, dove ad un certo punto tiri fuori la cloche di vetro, viene fuori il fumo, quella è la situazione tipica Bob Marley a pranzo tutti i giorni. Già mi immagino che lo staccio fumato, che apri sto scampo,
1: i susciti.
0: E adesso diamo ancora spolvero a questa cosa. Ultimamente stiamo andando questo inizio molto house, la roba garage underground molto pettinata. Bizette con Everlasting Pictures dal 95, una traccia che fa così.
2: Everlasting Pictures. Like two infinity.

0: Mi hanno detto che vivono in Germania, fra Colonia, Norimberga. Colonia sta qua, Norimberga è qua, cazzo. Sono distanti 500. Ma dalla Germania facciamo un zompetto deciso in Italia. Anzi, facciamo, come dire, una ode. Oggi c'ho sto termine. Facciamo un ode.
1: Osanniamo
0: da capo. Osanniamo. Ad un artista di un certo profilo che mi rimanda quella cosa che dà gusto al mio ragù tutte le domeniche. DJ Dado. Era brutta.
2: Il Dado? Ci vuole a fare un po' di brodino.
0: Se mi è arrivato Master Jack. Mi è arrivato Master Jack. Vabbè. Comunque, di quel dado ne abbiamo parlato, di questo qua molto meno. Ed è importante che si parli di questo dado qua. DJ Dado e Simon J, che ha fatto veramente un sacco di cose. Fa produzioni come Simon J, e quelle che ha fatto come Network, e quelle che ha fatto come Think About the Color, cioè come Ice MC.
2: Take Away the Color.
0: Cosa ho detto? Take Away the Color è meglio. Dimmi, va fangulo da capo.
1: Grazie,
0: me lo meritavo. Arriva DJ Dado, Simon J, insieme con Radio Not dal 98. Are you ready?

0: FBI erano, anzi, gli FBI Project, tutti italiani, compreso il Robertone Intrallazzi, che noi salutiamo costantemente, ma è il caso di rifarlo perché è poi il nostro amico, salvo tutto quello che mangia, perché l'abbiamo incontrato 4 volte, 3 volte al ristorante, e poi quello che piace a lui fa cagare a noi. Eravamo in Olanda, ad Amsterdam, in un ristorante disco su 4 piani. E di fianco c'era l'albergo dove io... ho picchiato...
1: Ah, sì!
0: No, ho picchiato il receptionist. Parlando in...
1: tedesco.
0: Bravo. Il quiz sulle nostre avventure, cazzo. FBI Project Disco This Way. Disco This Way.
1: Dal 93.
0: Dal 93. E adesso arrivano gli House Pimps con Zulu Nation. Vabbè, con Zulu Nation. Guarda le mie gambe. Io grande Zulone. Sì.

0: uno purtroppo ci è passato miglior vita e quindi lo segniamo. Ode al Cassius, che detto così è Cassius, anzi, per essere preciso e francese, anche perché recentemente sto mangiando un sacco di baguette.
1: Camembert?
0: No, vaffanculo. No, le brie, perché camembert c'è finito. Ma cosa c'è adesso? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è?

0: giornata delle
1: Osanna,
0: lo sapevo. Delle odi, va bene? Ascoltiamo il remix today. Master Techno.

0: Paca Remix dal 2017, produzione Defected, quell'etichetta discografica che tra l'altro recentemente ha fatto anche un sacco di reunion mettendo insieme tutte le grassone famose che negli anni 90 invece erano magre, belle, con le tette grosse, facevano un sacco di belle cose. Mi sono fatto un sacco di raspe guardando Crystal Waters, Sissy Peniston. Invece le ho viste recentemente una festa della Milka in versione Defected, l'ultima volta che ho visto un video, però brave. Robin S mi è diventata Robin S SSXL, SSXL, lei che è su cazzo. Vabbè, comunque in questo caso non so come siamo messi fisicamente, ma abbiamo beccato il Soul Searcher con Kenny. Master Jeff. E adesso è arrivato il momento di prenderci una promo pausa, torneremo fra non molto con un sacco di... State qua!
1: Me ne fai una normale?
0: Torniamo dopo con i... Clubhouse, no Land!
1: Questo è normale?
0: Torniamo, la terza è normale. Clubhouse, no Land, ritorno dalla promo pausa.
2: Mastercheck 90.
3: Mastercheck!
2: Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Come back soon!
0: Land!
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: take you to the nowhere land.
1: Posso farlo tipo Michael Bublé?
0: Andiamo avanti con il Mato Grosso Mysteries History. Non era esattamente proprio, sai, l'eccellenza, caro Dance Jack, del testo.
2: Sì. Esatto. Ne hai 90, dicevano le 7 e le 5.
0: Sei sicuro di sta cosa?

0: caso.
1: Allora, nel secondo blocco mi si è andato sul 94, 94, 93, 94, 94. Ce n'è una del 97 e chiudiamo col 94. C'avevo un cazzo di voglia.
0: Ginny con Uomo Time dal 94, adesso arriva Gigi D'Agostino, Gin Lemon dal 97, Masterchef 90.

0: punto a distinguere che cosa? Intanto uno, la chiusura del nostro programma, perché dopo il mashup di Dennis Jack vi mandiamo a...
1: Allora, uno, mio padre in quel modo si è ammazzato mio padre. Uno, due, non tornare più di micro parola. Uno, due, tre.
0: Celebriamo le capacità tecniche di assoluto indiscusso spessore, valore.
1: Bravo.
0: Cosa faremo questa volta? Sarà il primo caso di mashup che inizia tranquillamente, molto molto serenamente, con 122 bpm, per poi passare a 164
1: bpm. Lo senti? Ok.
2: Masterchef 90 presents

0: In questo mashup serenissimo, dove abbiamo scavalcato le muraglie del BPM, dove abbiamo fatto... abbiamo ascoltato Antico con Within Freedom, Fargetta con il Music is Moving, Datura e Billy Ray Martin con Mystic Motion, poi Usura e Datura con Infinity e Scooter con Hyper. Hyper!
1: Yeah, is everybody on the floor? We'll put some manager in this place, come and die, boy.
0: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, purché restiate con noi, è stato bello. Salutiamo Dennis Jack, di qualcosa.
2: Io non posso parlare che non c'ho i gighi.
0: Ciao ciao ciao.
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: 90. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night in console.

sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night in console Davide Ferrarini.

0: 90. Disco Mix Saturday Night torna tra poco.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda.

0: sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcassette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.
1: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night.